mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lavagna 231,

Cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesane, principesse, e baronesse.

la passion predominante è la giovin principiante. Non si pecca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.

0: Nuovo inganno si trovi, un geloso amator all'altro giovi. Senti, Ruggero, senti, se credi ai sguardi, alla mentita frone, dalcina tua.
1: Così, padella orante.
0: Così, tu sol non sai chi furon queste selve, mille amanti infelici, con versi in onda, in fretta.

0: Peraltro io moro.
1: Credi puto straniero, tu ti amai?
0: Eppur l'amasti grata.